ticket more. Come spesso, anzi cerca una mentida. Che m'endure de qui? Quan ja sigui por. Que m'endure de qui?

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.